casa che io sto molto magro e non mi passa bene. Io stavo sozinho, ma sono troppo in paurigiano e un vino di fiumi messicano. Dammi un pochino di giochi.